0: mare nostro non c'è nessuno pesce cane.
1: È possibile che ci sia un prezzo da pagare se davvero vogliamo cambiare le cose?
2: Hanno detto sospetto!
3: Via, via!
4: Perché ti fanno questo? Perché?